0: 前面就是接口的交汇点，吉川要想抢药的话，他一定会选好狙击点。
1: 出事了！
2: 啊，欧阳他们在哪？
0: 我去增援大姐，叫你的人守住药店，你立刻调集军警。
2: 哎，你们几个把这儿给我守好了！
3: 是，
2: 快！
3: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快

0: A Verona la statua di bronzo di Giulietta è stata toccata decine di migliaia di volte, perché è un portafortuna nell'amore e poiché si crede che l'amore trascenda il tempo e lo spazio.
1: In Hangzhou, 蝴蝶的翅膀承载着千年来的祈愿，爱代表着生死相随的勇气。爱情作为一种美好的情感，它跨越了时空的界限，超越了文化的差异。在杭州与维罗纳这两座被誉为爱情之城的地方，

0: 以不同形式绽放，展现了人们对爱的共同追求。
1: 多年来，两市以爱情文化为桥梁，多次开展中意创新文化交流活动。
2: 中意巴士提醒您，下一站永金门。
3: The next stop is 永金门。
4: Prossima fermata 永金门。
5: 中意巴士是从2019年8月7日七夕节开始运营的，它是中意两国杭州和维罗纳之间友好城市友谊的象征。
1: 如今，梁山伯与祝英台的雕像已永久地安家在了朱丽叶墓园里，成为了中意两国文化交融的象征。
6: Ciao tutti, benvenuti a Bologna。大家好，我叫彭少华，我来意大利已经10年了，我也是个四川人。
1: 2019年7月15日，中国成都与意大利博洛尼亚缔结友好城市，被称为最懂生活的意大利都市，与天府之国不谋而合，产生了跨越山海神奇的共鸣。
7: Ciao,
5: ciao,
7: benvenuto. Andiamo,
5: andiamo.
7: Io sono Michele Orsi Bandini.
8: E io sono Barbara Dondi. Più di 6 anni che facciamo laboratori e creiamo spettacoli con ragazzi cinesi e o altri orientali.
9: I ragazzi cinesi che studiano qua con diversi studi, poi cambio e quale è cosa dei nostri sentimenti con questi ragazzi tra.Delle persone.
8: Due fidanzati che si incontrano e si abbracciano. Normalmente è così. I ragazzi cinesi le prime volte si abbracciavano e facevano così col sedere. E lui diceva: no, stringetevi. E loro: sì, sì.
7: Questo è l'anno del 55esimo. Io, Barbara e i nostri colleghi e compagni cinesi è convinto di poter costruire tutta una serie di possibilità sul teatro, sul cinema e sulle arti visive.
1: 如果说舞台戏剧是两座城市精神的意外共鸣，那么美食与艺术领域的双向奔赴，则是成都与博洛尼亚深藏在文化与生活中的有趣默契。
10: Il mio rapporto con la Cina nasce prima di tutto dalla rete delle città creative dell'UNESCO, UNESCO Creative Cities Network. È una rete, direi che è la nazione leader di questa rete, quindi secondo me si aprono moltissime possibilità di collaborazione fra Bologna e Chengdu.
11: Riccardo Peng abbiamo curato sia semplicemente un principio, un inizio di una storia della galleria molto più lunga. E come galleria, attraverso questa mostra, ci siamo, penso, aperti a questa contaminazione, a questa voglia di interscambio tra i due paesi.
12: Cercando di portare avanti un progetto, mi sono accorto che Italia e Cina sono mondi molto lontani, anche le culture sono molto lontane ed è questo il bello, né? Si possono accarezzare ma non contaminare, ma non diventano mai un qualcosa di troppo piatto, di troppo unico. E questo, secondo me, è la base di questo progetto, di questo documentario che vorrei fare, appunto usando
13: Io credo che si debba superare il concetto di comunicazione strettamente commerciale. L'iniziativa come questa